0: Bibia wo mu
1: bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enwom no so. Bia be ben na ekọ. Funny stories and feelings in na. Eso mi sa de so. Me sia ma. Me mu me kan chio bia wo. E be ko konsa dia ye mia.
0: Se bibia bi.
1: Bibia bibia chimade wa sa pa FM so.
0: E di sia me.